0: expresar de muchas formas. Cruno los expresa en tu idioma.
1: Penso que un sueño così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.